0: 音浪奔腾，心潮澎湃。FM 100.5，我们如此热爱，畅快音符与你一路同行，经典旋律、潮流节拍、新鲜资讯即刻送达，感受音乐的多样精彩，触摸瞬息万变的奔腾时代，热爱音乐，更热爱生活。FM 100.5，我们如此热爱。
1: Ave Maria, Madre di Dio, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà. Amen.
2: Ave Maria, grazia ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino.、